Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Adil kita ni, Limbang FM, pasti di hati. This is your radio, Limbang FM, pasti di hati.